ritirai le cime, il resto per non essere visto, mi nascosi con la testa dentro un cesto. Mi diceva il marconista, la sirena è una svista di chi è solo senza impegni tra le onde. Delle sirene, la regina oppure

tutta l'aria rinfrescò e qualcuno curiosando si fermò. Una macchina s'accosta, sirene senza sosta, va via la mia conquista.